everybody. Continue to bless the Lord tonight. Go to Shire Nyame. Mawon sasu ko suru de Shire Nyame. Opata. Oya yini mo yini. Oya ere mo erate. Obi di na chi. Oya yini. Erate. Yesu den kampo. Yesu den shirao.

mo fa wa ko menyina mra ebradi nyakopo anche oye mo promufo ni wato jani sini kuche fu na natonyo sudo sudo.

Bravo, Babe. Continue to bless the Lord tonight. Kosu shire nyame. Mawansa su kosu de shire nyame. Ofata. Oya hini mo hini. Oya ere mo erate. Obi di nechi. Oya hini. Erate. Yesi den kampu. Yesi den shirao.